Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è?

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Torna l'oroscopo anche oggi, 24 di agosto, ben ritrovati. Vediamo segno per segno che cosa ci consigliano le stelle. Ariete, gli astri vi appoggeranno positivamente durante tutta la giornata. Toro, trovate una forma di svago che non vi affatichi troppo. Gemelli, avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. E poi vediamo anche il Cancro, una piccola variazione di programma potrà disturbarvi. Leone, non provocate la suscettibilità del partner, potreste pentirvene. Vediamo anche invece la Vergine, organizzatevi con gli amici, però non rubate tempo al riposo. Bilancia, un imprevisto dovrà essere affrontato con la dovuta calma. Scorpione, giornata un pochino fiacca, anche a causa del vostro malumore. Sagittario, concluderete la giornata in modo molto positivo. Capricorno, giornata variabile, incontrerete gli amici più cari. Acquario, organizzatevi per tempo, l'umore è abbastanza discreto. Per quanto riguarda i pesci, giornata in cui godere della compagnia delle persone giuste, e con i pesci, come sempre, sapete che concludiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo, che torna domani per parlare del 25 di agosto. Ciao ciao!
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Mm-hmm.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì mattina 24 di agosto, 236esimo giorno dell'anno. Il sole oggi è sorto alle 6:27, tramonterà alle 20:05.

0: Compleanni VIP, oggi facciamo tanti auguri a Jean-Michel Jarre, musicista e compositore, considerato dalla critica un pioniere della musica elettronica, ambient e new age. Nato a Lione, in Francia, nel 1948.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Andiamo a vedere cosa è successo negli anni il 24 di agosto. Partiamo dal 1456, quando viene completata la stampa della Bibbia di Gutenberg. 1572, notte di San Bartolomeo, su ordine del re Carlo IX di Francia, vengono massacrati gli Ugonotti. 1853, vengono preparate per la prima volta le patatine fritte. 1862, la lira italiana diventa la moneta unica del Regno d'Italia. 1944, Seconda Guerra Mondiale, truppe francesi e alleate iniziano l'attacco per la liberazione di Parigi. 2016, un forte terremoto colpisce il centro Italia.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Emilia e San Bartolomeo Apostolo. San Bartolomeo è il protettore degli stuccatori, dei sarti, dei pellicciai, dei legatori, dei macellai, dei fabbricanti di guanti, dei fattori, degli imbianchini e dei conciatori.

Era il 24 di agosto del 1891 quando Thomas Edison brevettava il cinetoscopio. Coppie di ballerini, attori che si baciano, un bambino che fa il bagno nella tinozza erano le scene più ricorrenti nel cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico brevettato dal celebre inventore Thomas Edison.

Compleanni VIP, oggi facciamo tanti auguri a Jean-Michel Jarre, musicista e compositore considerato dalla critica un pioniere della musica elettronica, ambient e new age. Nato a Lione in Francia nel 1941.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vita.
5: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
5: A settembre
21: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa

0: oggi 24 di agosto è il Pluto Demoted Day. Proprio il 24 di agosto del 2006 gli scienziati dell'Unione Astronomica Internazionale hanno spezzato il cuore a milioni di persone declassando ufficialmente Plutone a pianeta nano. E proprio per questa ricorrenza oggi si ricorda Plutone. E siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste, sulla 28 Portogruaro Conegliano. Vi informiamo che è chiusa l'erogazione carburante in prossimità dell'area di servizio di Gruaro Ovest in direzione del Bivio A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
6: Encore un dimanche, je dis ça.

È proprio con Giselle e Dimanche Midipil che apriamo la nuova giornata insieme qua in diretta su Radio Vicenza, 24 agosto lunedì, e anche una nuova settimana, quindi insieme da qui a venerdì, che poi questa è anche l'ultima settimana del mese di agosto in pratica, no? Cioè abbiamo il 31 che è lunedì, ma chiudiamo il mese con questa settimana. Vabbè, buongiorno da Marco Picchio. Allora, eccoci qua insieme per le prossime due ore piene come di consueto di musica, il nostro fantastico tappeto musicale, ma di notizie principalmente dal nostro territorio, e anche, volendo, perché no, dei vostri messaggi che potete inviare con WhatsApp al 371 1200 116. Allora, buona giornata, buona settimana, prendetela tranquilla perché sono solamente le 7:05.

0: Arisa Rugiada su Radio Vicenza, buongiorno, alle 7:12 svegli, non ancora, allora cerco di avere un po' di rispetto per quelli in più, per quelli che ancora stanno girandosi sul letto. Però c'ho una notizia pronta che riguarda i libri. È già partita nel Vicentino la corsa all'acquisto dei libri scolastici in vista del ritorno in classe del, oramai vicinissimo ragazzi purtroppo, 10 settembre. Per le famiglie la spesa parte da circa 350 euro, chiaramente questo è un prezzo medio, con costi che aumentano in base alla classe e all'indirizzo di studi. I librai segnalano però aumenti tutto sommato abbastanza contenuti. Alle scuole medie, per esempio, la crescita arriva al massimo al 2-3%, che non è tantissimo, ma non è anche pochissimo. In questi giorni sono quindi numerose le famiglie alle prese con liste, prenotazioni e testi da acquistare, e per il bilancio familiare dopo le vacanze e le spese estive, insomma, è una grave in più, che comunque metti in conto, no? Tu sai che vai in ferie, spendi dei soldi, ma sai che quando torni c'hai anche questa, chiamiamola fra virgolette, tassa da pagare ogni anno se hai dei figli, più di uno magari, che devono tornare a scuola.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pink Champagne, Sophie and the Giants qua su Radio Vicenza. Buongiorno, chiaramente ben trovati nel lunedì mattina, la giornata forse più difficile della settimana, ma ci siamo noi che chiaramente vi aiutiamo ad affrontarla nel modo migliore con la nostra musica. Vedete che adesso abbiamo subito già un'altra canzone, c'è Fabrizio Moro con Oggi.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Måneskin con Honey Are You Coming, bella veramente, soprattutto veramente rock, proprio piena di energia in questa mattinata di lunedì 24 agosto. Bene, fra poco un momento rilassante della mattinata, ci sono tante notizie brutte, no? Noi abbiamo il nostro oroscopo che è sempre tranquillo e ci dà sempre un input segno per segno per affrontare la nuova giornata, e arriverà fra qualche minuto.
1: Radio Licenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno l'oroscopo del giorno.
3: Torna l'oroscopo anche oggi, 24 di agosto, ben ritrovati. Vediamo segno per segno che cosa ci consigliano le stelle. Ariete, gli astri vi appoggeranno positivamente durante tutta la giornata. Toro, trovate una forma di svago che non vi affatichi troppo. Gemelli, avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. E poi vediamo anche il Cancro, una piccola variazione di programma potrà disturbarvi. Leone, non provocate la suscettibilità del partner, potreste pentirvene. Vediamo anche invece la Vergine, organizzatevi con gli amici, però non rubate tempo al riposo. Bilancia, un imprevisto dovrà essere affrontato con la dovuta calma. Scorpione, giornata un pochino fiacca, anche a causa del vostro malumore. Sagittario, concluderete la giornata in modo molto positivo. Capricorno, giornata variabile, incontrerete gli amici più cari. Acquario, organizzatevi per tempo, l'umore è abbastanza discreto. Per quanto riguarda i pesci, giornata in cui godere della compagnia delle persone giuste, e con i pesci, come sempre, sapete che concludiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo, che torna domani per parlare del 25 di agosto. Ciao ciao!

0: Buongiorno Vicenza, di lunedì 24 agosto 2026, più o meno ultima settimana di questo mese dell'estate, poi entreremo in settembre. Con le temperature non lo so come siamo messi, perché ci sono voci contrastanti, si parla di una settimana piuttosto, tanto per cambiare, di fuoco, soprattutto verso la fine, ma poi vedremo un attimo, saremo aggiornati anche per questo. Dunque, ci spostiamo a Schio. Una cliente di una banca di Schio è finita vittima di una truffa attraverso l'home banking e ha chiesto il rimborso alla propria banca. La vicenda è arrivata davanti all'arbitro bancario e finanziario, che ha stabilito che l'istituto dovrà restituire metà della somma persa. Una decisione motivata dalle modalità con cui è avvenuta la frode e dal comportamento tenuto dalla cliente. Il caso riporta l'attenzione quindi sui rischi sempre più frequenti delle truffe bancarie online, quindi messaggi, telefonate e finti operatori possono trasformare in pochi minuti il proprio conto in un bersaglio. Però dico questo, bisogna essere anche noi molto attenti di fronte a queste situazioni che sono sempre più frequenti, che come vi dicevo si presentano con tanti aspetti: il messaggio SMS, il messaggio WhatsApp, la telefonata e cose di questo tipo. Bisogna essere cauti, non sprovveduti, cioè contare sempre fino a 10 quando si ricevono chiamate un po' sospette, soprattutto riguardanti i nostri conti bancari, la banca e cose di questo tipo. Quindi mi raccomando, prima di arrivare poi a piangere su quello che è successo, perché magari abbiamo perso migliaia di euro, contiamo fino a 10, colleghiamo il cervello e cerchiamo di essere pronti a tutto.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

Clara con Prima Donna alle 7.42 su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso sentite qua da Barbarano Mossano. Qui la passione per le due ruote diventa un'occasione per stare insieme. Un centinaio di donne hanno raccolto l'appello di Elisa Vianello, dando vita a un gruppo di motocicliste che organizza gite e uscite rigorosamente in rosa. Ma che cosa carina, dai! L'idea è condividere la passione per la moto, ma anche il senso di libertà e l'amicizia. Le partecipanti arrivano da varie zone del Vicentino e non servono esperienza o particolari requisiti. L'importante è avere voglia di salire in sella. Il gruppo, tutto al femminile, che dimostra che la moto non è soltanto motori e velocità, ma anche libertà, socialità e anche nuove amicizie in questo caso.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione al momento scorrevole sulla rete stradale e autostradale del Veneto. Transito a senso unico alternato dalle 7 di questa mattina sulla statale 48 delle Dolomiti tra il passo Tre Croci e Dogana Vecchia per lavori fino al prossimo mese di dicembre. Da questa mattina si transita a senso unico alternato anche sulla statale 244 della Valbadia tra il passo di Campolungo e Arabba per lavori dalle 8 alle 18 fino al prossimo 25 settembre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: in fretta.
1: Pubblicità.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Styles con la sua American Girls nella nostra mattinata, nella mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno, allora come va? Avete già aperto gli occhietti pronti per affrontare questo lunedì? Che poi è un lunedì di ritorno, e non è un lunedì qualunque, cioè nel senso molti italiani sono tornati in questo weekend dalle vacanze, quindi anche molti vicentini sicuramente, e oggi si riparte con il lavoro, quindi penso che sia un lunedì un po' più duro degli altri, ma non vi preoccupate, ci siamo qua noi anche con la nostra musica. Per esempio adesso arriva il nostro disco Remember, che ci porta direttamente fino alla pagina informativa delle 8. Vi ascoltiamo gli Aerosmith con il Ragdoll.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona. Daniela Ubaldi.
6: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale. Un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava da Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
5: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Ora la pagina sportiva. Calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
7: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino. 2-1 per il diavolo, grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex Di Francesco, 2-0 a Venezia, grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con 2 gare alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati, una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my God, it's amazing.
1: Now,
0: Another summer hit.

0: Riprende perfettamente il successo di Robin S. Vi ricorderete sicuramente Show Me Love, questo pezzo di LB1 in The Sign, che poi tra virgolette si chiama anche Show Me Love, anche perché proprio è la canzone è quella fondamentalmente a cui è stata data nuova vita, ma un pezzo comunque bellissimo sempre anche nella sua versione originale. Si riparte ora 2 di Buongiorno Vicenza, sono Marco Picchio, salve, insieme a voi fino alle 9, per essere precisi sono le 8 e 9 minuti in questo momento. Vi ricordo in partenza anche il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi ovunque voi siate, 371 1200 116. Aspettiamo i vostri messaggini.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: David Guetta con To You featuring Justin Bieber, addirittura in questo pezzo. 8:15, adesso una notizia che ha un po' dell'inquietante, diciamolo, con cui apriamo la nostra seconda ora. Paura sabato a Marano, dove un 16enne è stato aggredito mentre si trovava in strada, esattamente in via Villa Raspa. Secondo il racconto, un uomo con il volto coperto è sbucato dall'erba e lo ha afferrato al collo. Il ragazzo ha reagito riuscendo a divincolarsi e a fuggire, evitando quindi conseguenze peggiori. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tiene, che dovranno ricostruire la dinamica e identificare l'aggressore. Un episodio inquietante soprattutto per le modalità dell'agguato e per il fatto che la vittima fosse un ragazzo di appena 16 anni.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: C'era Laura Young con One Thing qua su Radio Vicenza. Adesso piccola pausa, fra poco torniamo insieme.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Katy Perry con Watch It Burn alle 8.26 su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, continua. Altra notizia purtroppo non bella. Tragedia alla Coppa Città di Rieti, è morto Danilo Fachin, 59 anni, originario di Vicenza, precipitato con il suo Aliante in una radura a circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio durante la competizione di volo a vela. Il pilota è morto sul colpo. Fachin era iscritto all'aeroclub Avro di Rivoli Osoppo e aveva ripreso da alcuni anni la sua grande passione per il volo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, soccorritori. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'incidente.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

Ma che bella energia nella nostra mattinata di lunedì 24 agosto, è la spinta giusta di cui abbiamo bisogno per cominciare una nuova settimana come questa dopo il ritorno dalle vacanze, dalle ferie. Sono le 8.32, buongiorno Vicenza Continua, volevo ricordarvi, visto che magari siete di ritorno e non ci avete pensato ancora, forse magari non l'avete fatto, se l'avete fatto bravi, di cercarci anche sui nostri canali social, perché su Instagram, su Facebook noi siamo molto attivi e quindi pubblichiamo costantemente anche le nostre breaking news, tanta informazione dal nostro territorio, tutte le manifestazioni, comunque dove siamo presenti, tante informazioni sulla radio, c'è veramente di tutto, quindi mi raccomando, seguiteci su Instagram e mettete il vostro like su Facebook, così farete parte anche voi della nostra sempre più grande community.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

La canzone che ha portato tanta fortuna a Lucio Corsi, bellissima, Volevo essere un duro, e lo ha lanciato veramente. Prima non lo conosceva nessuno, ma lui è veramente, veramente bravo. Sono le 8:39 in questo momento. A Vicenza la montagna diventa parte del percorso di recupero dalle dipendenze. ULS Otto Berica e CAI Vicenza hanno ufficializzato una collaborazione che porta gli utenti del SER D a vivere esperienze di escursionismo e arrampicata come strumenti terapeutici e riabilitativi.

0: Il progetto prevede generalmente un'escursione al mese e due attività di arrampicata sportiva con operatori sanitari e volontari del CAI. L'obiettivo è lavorare sull'autonomia, sulla fiducia in se stessi, sulle relazioni e sulla capacità di affrontare le difficoltà. Una collaborazione che proseguirà fino al 2029 e che dimostra come a volte, per ritrovare la strada giusta, possa essere utile anche salire in montagna.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: tormento, fredda come l'inferno, mamma mia, alle 8.46, buongiorno. Beh, un po' di freschino però ci sta bene di questi tempi, perché no? Dunque, parliamo di cose belle, dai. Si chiama Silvia Cervellin, 19 anni, è di Tezze sul Brenta, la nuova Miss Veneto, titolo che la porta verso la finale dell'87esima edizione di Miss Italia, quindi complimenti Silvia. Studentessa di marketing e comunicazione, pratica equitazione, da 6 anni danza latinoamericana e lo fa a livello agonistico, con anche una vittoria ai campionati regionali. Nel suo percorso ha conquistato diverse fasce fino alla vittoria regionale che le è valsa l'accesso appunto alla Miss Italia Academy al castello di Santa Severa vicino a Roma. Per lei anche 2 riconoscimenti speciali, ovvero Miss Italia Chef Veneto grazie ai bigoli con ragù d'anatra e Miss Social Veneto con un video dedicato a Bassano del Grappa. Insomma, una bellezza vicentina che sa anche ballare, cucinare e raccontare il territorio. Complimenti.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Fisher con What a Life in chiusura della nostra mattinata di oggi 24 agosto 2026, quindi il primo appuntamento della settimana è con il Buongiorno Vicenza, è andato. Marco Picchio vi ringrazia per essere stati qua per due ore. Chiaramente la mattinata prosegue su Radio Vicenza dalle 10 con Tutti in Centro, quindi non ci lasciate mai, mi raccomando, è sempre belli sintonizzati con noi, portateci in macchina, dove andate al lavoro, sempre collegati insieme. Detto questo, noi torniamo domattina, chiaramente a partire dalle 7. Si chiude la mattinata con il nostro disco Remember, che abbiamo affidato a Bandolero. Torniamo ai primi anni 80, 1983 dovremmo essere. La canzone era Paris Latino. Ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. A causa della presenza di un cantiere di lavoro e di una corsia di marcia chiusa, sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code nel tratto compreso tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. In questa direzione, ma sulla tangenziale di Mestre, ritroviamo code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Torna l'oroscopo anche oggi, 24 di agosto, ben ritrovati. Vediamo segno per segno che cosa ci consigliano le stelle. Ariete, gli astri vi appoggeranno positivamente durante tutta la giornata. Toro, trovate una forma di svago che non vi affatichi troppo. Gemelli, avrete la possibilità di allargare la cerchia delle vostre amicizie. E poi vediamo anche il Cancro, una piccola variazione di programma potrà disturbarvi. Leone, non provocate la suscettibilità del partner, potreste pentirvene. Vediamo anche invece la Vergine, organizzatevi con gli amici, però non rubate tempo al riposo. Bilancia, un imprevisto dovrà essere affrontato con la dovuta calma. Scorpione, giornata un pochino fiacca, anche a causa del vostro malumore. Sagittario, concluderete la giornata in modo molto positivo. Capricorno, giornata variabile, incontrerete gli amici più cari. Acquario, organizzatevi per tempo, l'umore è abbastanza discreto. Per quanto riguarda i pesci, giornata in cui godere della compagnia delle persone giuste, e con i pesci, come sempre, sapete che concludiamo il nostro appuntamento con l'oroscopo, che torna domani per parlare del 25 di agosto. Ciao ciao!

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Sara.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Gliela daremo vita.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate
17: è un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia Belluno in direzione Trieste. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 47 della Val Sugana per lavori tra Bassano le Grappa e Solagna in direzione Canova. Vi anticipo infine che la statale 52 Carnica dalle 22 di questa sera rimarrà chiusa tra Cimagogna e Santo Stefano Ricadore nelle due direzioni per lavori fino alle 6 di domani mattina. La Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Interverrà anche la premier Meloni. Sul campo di là che però ancora il fuoco è incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, la fondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema a ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso si procede ancora in coda nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Questa è l'unica notizia, il traffico si presenta scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Allora vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: L'estate 2026, la fine quasi dell'estate, no? Dai, ci manca ancora un mese, anche settembre, momento di vacanze, ma certo, si ritornerà alla normalità per tutti verso metà settembre, quando inizieranno di nuovo le scuole, quando si inizierà a parlare un di cambio dell'armadio, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, miei cari, eccoci qua, in questo lunedì, benvenuti dalla Vale sino alle ore 13, tanta musica e tante chiacchiere, tanti bei successi. E poi i vostri saluti, i vostri messaggi al 371 1200 116.
1: Tutti in centro.

Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: 2 biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Volete sapere, miei cari, quali sono i nuovi trend, gli ultimi trend per l'estate 2026? Almeno stando all'ultima moda sui social, i solari sono quelli più richiesti. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: siete dei collezionisti, perché una volta magari si faceva proprio questo, un tempo si collezionavano calamite, ventagli, conchiglie, oggetti tipici del posto magari dove si andava a far vacanza. Collezionare cosmetici, questo, se devo essere sincera, mi mancava. Ma a quanto pare è arrivata anche questa nuova tendenza, un po' grazie ai social. E allora solari da tutto il mondo, sempre più richiesti. Il paese dove c'è più richiesta è la Corea del Sud. Ma perché si è iniziato a collezionare e in che cosa si differenziano gli uni dagli altri? Dagli ingredienti, a quanto pare. Eh sì, perché quelli disponibili in Europa non possono essere negli Stati Uniti, perché le creme europee hanno filtri di protezione avanzati per proteggere la pelle, che in altri stati addirittura vengono vietati. Sicuramente c'è più attenzione anche alla cura della pelle, e poi su Instagram o TikTok l'attenzione della skincare regna sovrana. E poi sono tantissimi gli influencer che mostrano tutti i loro trattamenti quotidiani proprio per l'esposizione al sole, e di conseguenza via, quando si va in un paese, che sia in Italia o che sia all'estero, si va in farmacia a comprare quel determinato prodotto per la protezione della pelle, non per usarlo, ma per collezionarlo.
1: Tutti in centro.
0: Senti quanta bella musica ci stiamo ascoltando in questa nostra mattinata, dove siete qui su Radio Vicenza ad ascoltare il nostro Tutti in Centro, che va verso le 11 e verso l'informazione.

0: libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati dalla redazione. Dopo una breve settimana di vacanza, di nuovo insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 24 agosto. Durante un servizio straordinario di controllo nei parchi e nei luoghi di aggregazione tra Bolzano Vicentino e Sandrigo, i carabinieri, con il supporto delle unità cinofile, hanno sorpreso nel parco di Piazzale Oppi un 21enne con uno spinello di hashis, poi segnalato alle prefetture. A Sandrigo, invece, i militari hanno recuperato circa 6 grammi di stupefacente abbandonati in strada da ignoti. A Marano Vicentino un 16enne è stato aggredito sabato sera in via Villa Raspa. Un uomo con il volto travisato è sbucato dall'erba alta e lo ha stretto al collo da dietro. Il ragazzo, alto e sportivo, ha reagito con gomitate e un pugno, riuscendo a divincolarsi e a fuggire. Sul caso indagano i carabinieri. Un 63enne di Schiavon è stato denunciato dai carabinieri per detenzione abusiva di armi. Durante un intervento per una lite familiare, i militari hanno scoperto in una casa a 9 un fucile da caccia Winchester calibro 20, appartenuto al padre dell'uomo. L'arma non risultava denunciata né regolarmente registrata a suo nome. Il fucile è stato sequestrato. A Thiene si torna alle urne il 24 e 25 ottobre per rinnovare i comitati di quartiere di Cappuccini, Centro e Rozzampia, dopo il mancato raggiungimento del quorum o del numero dei candidati. C'è tempo fino al 23 settembre per presentare la propria candidatura. Per la validità del voto è necessario raggiungere i quorum del 5% degli aventi diritto. Ed ora parliamo di sport. Con il tennis all'HTC Vicenza si è concluso il primo torneo del nuovo sodalizio vicentino con la tappa regionale del circuito veterani. Intanto l'HTC è già al lavoro per le prequalificazioni degli internazionali d'Italia. Appuntamento dal 29 agosto al 13 settembre con oltre 24.000 euro di montepremi e in palio l'accesso al Foro Italico. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora con altre notizie, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si rallenta per traffico intenso nel tratto compreso tra Sassino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, code per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, e sulla 23 Udine Sud Tarvisio Ugovizza, tratta gestita da Autostrade per l'Italia, si verificano code per un veicolo in avaria in direzione della 4 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: L'estate 2026 vede tanti trend particolari: il look maxing, lo slip maxing, il money maxing, il solo maxing. Ne avete mai sentito parlare? Personalmente lo sto scoprendo con voi, ma del resto i social media, quante tendenze creano. Ne parliamo fra pochissimo, dopo i prossimi successi.

0: questo caso mi rivolgo soprattutto ai giovanissimi, generazione Z, millennium. È vero che c'è queste nuove mode, queste tendenze virali che sono nate sui social media, in particolare su TikTok, che consistono nell'ottimizzazione o nel potenziamento estremo di un determinato aspetto della propria vita. L'obiettivo non è semplicemente stare bene, ma massimizzare e misurare i propri miglioramenti. I creator applicano questo concetto a qualsiasi ambito, aggiungendo il suffisso maxing per indicare una dedizione quasi ossessiva ad una specifica routine. E allora c'è il look maxing, ovvero ottimizzare l'aspetto fisico attraverso skincare, cura dei capelli e palestra. E poi c'è lo sleep maxing, la massimizzazione della qualità del sonno con l'uso anche di tecnologie, quindi anche orari fissi e routine pre-cattura sonno. E poi c'è il money maxing, l'adozione di strategie estreme per massimizzare il proprio reddito. E poi c'è il solo maxing, la scelta di celebrare la vita da single trasformando la solitudine in un percorso di crescita personale consapevole. E poi, visto e considerato che siamo in estate, c'è anche il tan maxing, l'abbronzarsi di più nel minore tempo possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia Belluno in direzione Trieste. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 47 della Val Sugana per lavori tra Bassano del Grappa e Solagna in direzione Canova. Vi anticipo infine che la statale 52 Carnica dalle 22 di questa sera rimarrà chiusa tra Cimagogna e Santo Stefano Ricadore nelle due direzioni per lavori fino alle 6 di domani mattina. La Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: I successi, la nostra bella musica, le chiacchiere, anche oggi non mancano, è il nostro lunedì d'estate questo. Sto leggendo poi via via i vostri messaggi per quanto riguarda i trend dell'ottimizzare i tempi. Certo, per carità, se può fa, ma fino a un certo punto. Anche l'arte di abbronzarsi più in fretta, in minor tempo, come si è fatti, Scotti. Se poi non si utilizzano più le creme solari perché si collezionano, non ha senso. Comunque sia, ci sono tante tendenze per quanto riguarda questa estate. I costumi da bagno, ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori e di tutti i tipi, a dir la verità, al mare. Comunque sia, spiccano anche quest'anno i costumi interi trasformabili in body, i bikini minimalisti bicolori e i modelli a vita alta retro. I colori hanno le tonalità naturali come la sabbia, il burro, il verde oliva e il cioccolato, con dettagli preziosi come catene gioiello.
4: Tutti in centro.

0: l'estate ci porta davvero tanti trend, e questa estate in particolare i pinocchietti, mamma mia, o li ami o li odio, io sono per la seconda fazione. A quanto pare sono proprio tornati di moda in quest'estate, direttamente dalla fine degli anni 90, i primi 2000, i pantaloni aderenti che si fermano a metà polpaccio sono il vero trend della stagione, si portano rigorosamente con le scarpe con il cinturino dietro il tallone o con le ballerine. Volete una pillolina di storia? Beh, sebbene furono esplosi negli anni 90, i pantaloni capri furono inventati nel 1948 da una design tedesca. A renderli un'icona mondiale fu però Audrey Hepburn nel film Sabrina del 1954, trasformandoli nel simbolo della dolce vita italiana.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Nuovamente insieme per gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 24 agosto. Grave incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 9:20 alla ditta Vallortigara di via Due Camini a Marano Vicentino. Un giovane di circa 20 anni è stato investito da un muletto all'interno dell'azienda. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un ragazzo di 15 anni di Tiene è stato denunciato dalla polizia locale nord-est vicentino per detenzione ai fini di spaccio. Nell'abitazione del quartiere San Vincenzo, gli agenti hanno sequestrato oltre 75 grammi di hashish, un bilancino e denaro contante. L'indagine era partita dopo l'arresto lo scorso 4 agosto di un maggiorenne trovato con oltre 2 etti di hashish. È Vicenza, la provincia veneta, dove si rubano più ciclomotori. 86 furti denunciati in un anno, davanti a Verona e Venezia. Sul fronte delle auto, invece, sono 203 le vetture rubate nel Vicentino, quarta provincia in regione dopo Verona, Padova e Venezia. Complessivamente in Veneto sono stati sottratti oltre 1900 tra auto, moto e ciclomotori. Ieri pomeriggio intervento del soccorso alpino di Arsiero sulla strada degli Scarubbi a Posina. Un escursionista vicentino di 30 anni è scivolato durante la discesa, riportando forti dolori alla parte bassa della schiena e l'impossibilità di camminare. 8 soccorritori lo hanno trasportato in barella fino a Bocchetta Campiglia e poi all'ospedale di Sant'Orso. L'intervento si è concluso attorno alle 21. L'aggressione di un paziente allo psichiatra dell'ospedale San Bassiano ha riacceso la preoccupazione negli ambienti sanitari di lavorare senza sentirsi al sicuro. La UIL FPL Veneto chiede interventi concreti proprio nei servizi di psichiatria, mentre i numeri regionali raccontano oltre 3.000 aggressioni segnalate in un anno e il caso di Bassano arriva dopo altri episodi recenti. È proprio tutto anche con questa edizione. Nuovi aggiornamenti tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si rallenta nel tratto compreso tra l'innesso con la 28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Trieste code sempre per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Cav e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Senti che successi, senti che sound fra questi. Devo salutare Tommy che ci fa un sacco di bei complimenti. Ilaria, carissima, benvenuta. E poi un saluto anche a Giovanni, a Pamela, a Enrico. Quanti siete? Mamma mia, continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri. Soprattutto diteci se seguite tutti questi trend. Siete alla moda? E allora, care donne, avete sicuramente visto che nel reparto delle scarpe c'è stato in questa estate 2026 questo grande ritorno. Oh, che bellezza! Io li adoro assolutamente. Li portavo una volta e li indosso tuttora. Sto parlando degli zoccoli di legno, quelli di ispirazione anni 70, quelli con le borchie metalliche laterali e la suola spessa in legno che si abbinano a tutto, ai jeans, ai maxi vestiti leggeri. Insomma, sono sempre belli e anche comodi, a dir la verità. Fanno molto festival estivo d'altri tempi e danno sicuramente subito un tono rilassato ma ricercato.

0: di già nella nostra parte finale anche oggi nel nostro lunedì a parlare di un sacco di cose. Il tempo è passato veloce, l'estate 2026 non è solo vestiti e smalto, non è solo tutte queste nuove mode lanciate dai social, ma sta anche un po' ridisegnando completamente il nostro modo di vivere il tempo libero anche a tavola. Ragazzi, a tavola con Stanno infatti vince l'audacia, perché le abitudini estive si stanno un po' frammentando e quindi ci sono nuovi gusti, perché spopolano i contrasti estremi, frutta fresca come anguria, melone o mango, serviti con delle spezie piccanti e del lime, oppure dei cocktail ghiacciati che non sono più dolci, ma quest'anno vanno molto di moda aspri. Il palato quest'anno vuole, a quanto pare, essere stupito.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
3: A settembre
19: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
32: A voi piace il caffè shakerato? A me tantissimo, bello fresco con un cubetto di ghiaccio, con la bella schiumina. Ecco, peccato non mi vada più di moda, vabbè che se lo chiedo ovviamente nei bar me lo fanno. Eh no, a quanto pare quest'anno va di moda il mushroom coffee. La pausa del caffè si evolve in questa maniera. Spopolano infatti i caffè freddi arricchiti con dei funghi adattogeni per dare energia ma senza ansia. E poi spopolano anche le acque arricchite con elettroliti puliti, aromi botanici per combattere l'afa.
33: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

oggi abbiamo parlato fra un successo e l'altro nel nostro Tutti in Centro di tutti questi trend estivi. Devo dire che sulle spiagge si è assistito anche al boom di libri cartacei, proprio quelle con le copertine che puoi toccare, anche quelli un po' vintage, libri vissuti, macchine fotografiche usa e getta, taccuini per scrivere a mano. Insomma, l'estetica nostalgia del vivere office è il vero status symbol dell'estate 2026. E quindi siamo un po' vintage in questo senso. E poi le tradizionali serate in discoteca lasciano spazio a format più salutari e comunitari. A quanto pare quest'estate va di moda il running club, gruppi di corsa leggeri al tremonto che terminano non con integratori chimici, ma con un buon caffè freddo artigianale o un brunch in compagnia.

0: appunto così i trend di questa estate 2026. E con questi successi lasciati alle spalle, noi siamo arrivati alla fine anche per questo nostro lunedì. È tutto dalla Vale, vi aspetto domani. Siateci puntuali per altre curiosità. Ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 24 agosto, a cura di Martino Montagna. Un baby spacciatore di 15 anni è stato denunciato dalla polizia locale nord-est vicentino dopo che nella sua abitazione del quartiere San Vincenzo a Tiene gli agenti hanno sequestrato oltre 75 grammi di hashis, un bilancino e denaro contante. L'indagine era partita dopo l'arresto lo scorso 4 agosto di un maggiorenne trovato con oltre 2 etti di hashis. Aveva nascosto un GPS sotto il cofano dell'auto dell'ex compagna per controllarne gli spostamenti. È l'accusa che ha portato all'arresto di un 55enne trevigiano di Villorba, fermato dai carabinieri a Carbonera, mentre, secondo gli investigatori, si era appostato vicino alla vettura della donna. L'uomo era già stato denunciato a giugno per stalking. Si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso un giovane operaio di 20 anni che questa mattina, poco dopo le 9:20, è stato investito da un muletto all'interno dell'azienda Vallortigara in via Due Camini a Marano Vicentino. Soccorso immediatamente, le sue condizioni sono in fase di valutazione. Accessi abusivi nell'area sequestrata per la presenza di amianto sono stati segnalati a ridosso del cantiere della TAV a Vicenza. Sotto il cavalcaferrovia Ferretto De Ferretti sono inoltre comparsi bivacchi e giacigli, una situazione che desta preoccupazione considerando la vicinanza tra l'accampamento e l'area interessata dai lavori per l'alta velocità. La prima campanella dell'anno scolastico 2026-2027 suonerà in Veneto giovedì 10 settembre. Gli studenti veneti saranno quindi tra i primi in Italia a tornare sui banchi, insieme a quelli di Trento e Valle d'Aosta. Il calendario proseguirà poi con i rientri nelle altre regioni, fino alla Puglia, ultima a ripartire il 17 settembre. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Le uniche notizie riguardano la 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Traffico quindi regolare lungo le restanti tratte di nostra competenza. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, una nuova settimana in questa estate 2026, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Si parte immediatamente quest'oggi perché si preannuncia una settimana calda, non dal punto di vista meteorologico ma da quello tecnico che noi amiamo e come sempre cerchiamo di svelarvi, di portare nel vostro vivere quotidiano quelle che saranno poi le prossime novità, anche i prodotti nuovi che troverete negli scaffali, diciamo adesso per il momento no, a rientro dalle vacanze, anche perché ne vengono segnalati diversi. Ecco, noi parleremo proprio di questo. State qua.
0: Radio Vicenza.

Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione, amici, perché adesso volevo parlarvi un po' di quello che sta succedendo intorno a questi occhiali smart di Meta. Ricorderete che a metà luglio il capo di Instagram aveva promesso di eliminare quei video di molestie che erano stati girati proprio con questi dispositivi. E attenzione, perché un mese dopo decine di video simili sono ancora online su account verificati, nonostante alcuni siano stati rimossi in seguito alle segnalazioni dirette. Gli occhiali Ray-Ban Meta, ecco, integrano questa fotocamera nella montatura, e questo fin dal suo lancio nel 2021. Le vendite che avevano superato il milione di unità nel 2024 avrebbero raggiunti 7 milioni nel 2025, più quindi del triplo dell'anno precedente. Meta occupa il primo posto nel mercato degli occhiali smart. Su Instagram e TikTok l'ultimo trend è proprio quello dei video che vengono girati per rimorchiare con questi occhiali. Beh, non si fanno queste cose. C'è la privacy. Ecco, degli uomini avvicinano delle donne per strada con delle battute preparate, registrano tutto con la fotocamera camera nascosta, poi pubblicano la scena. Altri utenti filmano scherzi a cassiere o addetti ai servizi. Ecco, quindi Adam Mosseri aveva dichiarato proprio a metà luglio che la piattaforma avrebbe eliminato, diciamo così, questi video di molestie. Un mese dopo quell'annuncio, un giornalista americano comunque ha passato al setaccio degli account popolari verificati di Instagram per verificare se la promessa fosse stata mantenuta. Secondo voi, indovina, indovinello, alcuni sono ancora purtroppo in rete.

0: Ancora insieme il nostro magazine continua, io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché oltre alla musica abbiamo anche notizie interessanti che riguardano l'intelligenza artificiale, ma va! Sì, perché l'Humo, dovete sapere che è il chatbot di intelligenza artificiale di Proton, che offre anche delle funzionalità simili a quelle dei concorrenti, rispettando però la privacy, ecco, la stessa tecnologia che viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e di Cloud di Anthropic. Che sta succedendo? Veramente qui si mette a nudo un po' quello che la nostra intelligenza artificiale tanto amata a volte fa. Come funziona? Vi spieghiamo questo AI Paper Trail. Devo dire che milioni di utenti, ecco, stanno usando i chatbot ogni giorno senza prestare però attenzione alle informazioni che vengono condivise durante le conversazioni. Quindi i dati personali servono proprio per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare ed addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Il garante della privacy italiano avrebbe inflitto questa sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI e successivamente revocata dal Tribunale di Roma. Ecco, Proton afferma che dopo settimane o mesi di comandi relativi a lavoro, salute e relazioni personali, questi chatbot possono creare addirittura un profilo quasi completo dell'utente. Ecco, questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti. Quindi tra i chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Cloud, che conservano per un periodo più o meno lungo i dati, conversazioni, file, documenti caricati, modalità poi di utilizzo, la frequenza, le varie funzionalità, la durata delle sessioni, l'indirizzo IP, ecco, il tipo di browser, il sistema operativo, la posizione approssimativa, il nome, cognome, indirizzo, email e anche i dettagli dei profili che vengono forniti. Quindi AI Paper Trail è questo tool gratuito che sfrutta l'Humo, dicevamo, per analizzare le conversazioni che vengono esportate da ChatGPT e Cloud. L'utente deve quindi caricare l'archivio zip o il file, diciamo, JSON nell'interfaccia del tool e al termine sarà generato un report suddiviso in quattro categorie. My Privacy Type indica quindi se i dati condivisi possono consentire la profilazione. My AI Exposure Score invece è proprio un punteggio, chiamiamolo così, su base 100, che indica la quantità di informazioni personali che vengono trovate poi nelle conversazioni. Secondo voi quante conversazioni ci saranno? E sicuramente avremo un profilo molto molto chiaro di noi, ecco, analizzando tutte queste cose.
1: Radio Vicenza.

La puntata di Radio Web, amici, continua ancora. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche di Open Router. Attenzione, perché la Stretta di Mano non è stata ufficializzata, ma dovrebbe esserlo a breve. Stripe sta per annunciare l'acquisizione di questa azienda. Si tratta di un'operazione del valore economico quantificato in oltre 7 miliardi di dollari, secondo alcune fonti che sono ritenute a conoscenza di questo accordo. Ma per ovvie ragioni rimasta anonima, darne notizia, sì, è stata la direzione di Bloomberg. Questa, amici, è una mossa particolarmente interessante, perché rappresenta un punto di contatto tra due realtà, diciamo così, appartenenti ad ambiti solo apparentemente diversi e lontani. Quello, cioè, della finanza, nel dettaglio una gestisce i pagamenti, e quell'altro invece dell'intelligenza artificiale, un settore al centro dell'attenzione ormai da parecchio tempo e che diciamo oramai molti danno come prossimo allo scoppio della bolla. Open Router avrebbe annunciato un restyling del proprio logo, quindi della propria identità visiva, proprio di recente. Non sapremo mai, ecco, se l'ha fatto proprio in vista di questa acquisizione. Sul profilo e sul sito ufficiale la società afferma di avere già oltre 10 milioni di utenti su base mensile, supportando, pensate, più di 500 modelli di intelligenza artificiale forniti da circa 80 provider. Beh, come detto, non ci sono ancora delle conferme. Le aziende si sono trincerate, diciamo, dietro al classico dei no comment, vista l'assenza anche di smentite, l'autorevolezza di chi ha lanciato questa indiscrezione. L'esperienza ci dice proprio che presto vedremo arrivare un comunicato ufficiale.

0: Bene, dopo la musica ritorniamo, perché qui, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. C'è un qualcuno direbbe: beh, se non puoi proprio combatterli, almeno fatteli amici. Sì, stiamo parlando di Apple, che avrebbe, pensate, avviato l'addestramento di un modello destinato al mercato cinese con l'aiuto questo di Alibaba. L'azienda di Cupertino ha fornito solo dei modelli cinesi per alcune funzionalità di intelligenza artificiale, quindi grazie all'autorizzazione ottenuta a metà luglio potrà ora offrire anche il suo modello insieme a Quen, quello di Alibaba. E in base alle leggi cinesi è obbligatorio utilizzare solo tecnologie e software di società locali. Grazie alla collaborazione con Alibaba, Apple ha comunque ricevuto il via libera dalle autorità, quindi ecco, sarà la prima azienda occidentale ad offrire agli utenti un modello di intelligenza artificiale proprietario. I modelli GPT di OpenAI e Gemini di Google sfruttati in altri paesi non sono disponibili. Beh, anche se non è stato specificato, insomma, il modello di intelligenza artificiale di Apple dovrebbe essere addestrato con server di Alibaba, appunto, verrà ovviamente personalizzato per gli utenti cinesi per rispettare le rigide restrizioni del governo, e l'azienda di Cupertino dovrà bloccare le richieste, diciamo, su argomenti che sono vietati. La versione cinese, diciamo, delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence verrà attivata nei prossimi giorni, diciamo, con un aggiornamento del sistema operativo. E come indicato, diciamo, ci sarà una pagina di supporto ufficiale. Le funzionalità di Apple Intelligence non sono al momento operative sui dispositivi che sono acquistati in Cina, ma appena si perfezioneranno, ecco, lo saranno sicuramente.
1: Radio Vicenza. Just go.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bene amici, anche per questo lunedì il tempo è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Chiudiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi. Io per quanto vi riguarda tornerò con voi come sempre domani, martedì alla solita ora su questa radio. E su questo brano dunque i nostri saluti. Passate una buona estate, ci sentiamo domani.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Sono maxi contento.

0: 26, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi le emozione dei grandi vini del mondo.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano, attenzione perché in direzione Conegliano è chiusa una corsia di marcia per consentire lo svolgimento di alcuni lavori tra Godega e l'innesto con la 27, quindi prudenza alla guida. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

la nostra settimana, eccoci qua, apriamo anche oggi l'ombrellone, sì, lo so che molti già hanno terminato le vacanze, ma se state collegate con noi è come essere sempre in spiaggia, e allora si parte con Tipi da spiaggia.

mancanze. Cioè, qualcosa che non manca in questi giorni è sicuramente il sudore. Beh, io non lo so quante docce fate voi durante la giornata, ma io ho perso il conto, letteralmente. Certo, potrebbe tornare utile pure questo. Sì, alcuni scienziati hanno inventato questo cerotto speciale che, attaccato ai polpastrelli, pensate, trasforma il nostro sudore in energia elettrica e può essere utile per ricaricare dei piccoli dispositivi. Io lo attaccherei direttamente sotto le ascelle.

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Ecco, ecco, anche oggi abbiamo la nostra tendenza del giorno. Ed è una tendenza che riguarda le foto, le immagini. Che poi, naturalmente, queste tendenze partono sempre dai VIP, dalle star e così via. E poi attraverso i social soprattutto si diffondono. In particolare questa sembra aver preso piede, in particolare appunto presso la generazione Z, i giovani, giovanissimi. Ecco, e la tendenza qual è? Quella di fare foto senza ridere, senza sorridere. Cioè la foto con la, non dico l'aria triste, ma sai, quell'aria tipo da modella, no? Sai che le modelle c'hanno quest'aria enigmatica che non capisci, che non è, ma non è neanche il sorriso della Gioconda, è proprio quasi un'aria seria, forse un pochino incazzata, direi. Ecco, non lo so. Fatto sta che appunto parte dalle star che chissà perché hanno iniziato a fare le foto così, con quest'aria che non sorridente, e si sta diffondendo soprattutto tra i giovanissimi e le giovanissime. Amore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

positive riguardo quest'estate 2026, sembra sia cresciuta la cultura, sta crescendo sempre di più la cultura dei drink analcolici, che poi tra l'altro sono buonissimi, se sono fatti bene, tra l'altro non te ne accorgi proprio, e sono rinfrescanti, ne puoi bere finché vuoi e puoi pure guidare, quindi niente male, dei frozen drink, altre nuove forme di mix analcolici. L'idea non è necessariamente quella, non bevo perché devo non bere, ma voglio bere qualcosa di interessante, di piacevole, senza ubriacarmi, ed è una tendenza che punta sul gusto e sulla socialità. Bella cosa, bella notizia.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 342-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
5: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamani il commissario per la ricostruzione Castelli.
4: Era stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania nel fine settimana. L'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
6: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Barham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
4: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Demme Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. Ancora A4 in direzione Venezia, code per traffico tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla carreggiata in direzione Conegliano tra Fontana Fredda e Sacila Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggio. Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

detto Chip Day, l'anniversario delle patatine chip, quelle insomma, le patatine, quelle croccate, quelle da sgranocchiare. Era il 24 agosto del 1853 quando questo chef dello stato di New York, si chiamava George Crumb, si narra che si trova di fronte al cliente più fastidioso della storia, che continuava a rimandare indietro il piatto dicendo che le sue patate fritte erano troppo spesse, troppo mollicce. Ed esasperato, questo chef prende delle patate, le taglia a fette sottilissime, le frigge fino a farle diventare super croccanti e le riempie di sale. Beh, invece di arrabbiarsi, il cliente le adorò, ed ecco che erano appena nate le patatine fritte. Era il punto, il 24 agosto del 1850.

la tecnologia dove sta per arrivare, è incredibile. Ecco, sembra siano in arrivo le cuffie che leggono il pensiero. Stanno testando presso un laboratorio di un'università americana alcuni auricolari dotati di sensori speciali che captano le onde cerebrali. Cioè, ma davvero è roba da fantascienza. Ad esempio, cosa possono fare queste cuffiette particolari? Possono cambiare canzone sul telefono o rispondere alle chiamate semplicemente pensandoci.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Sento che siamo un popolo di incolti, no? Anzi, la spesa delle famiglie italiane per la cultura è in aumento e sta raggiungendo, o meglio, ha già raggiunto i massimi dal dopo pandemia. Oh, questa è una bella notizia. Allora, quanto spendiamo per la cultura? Allora, cultura dentro ci sta di tutto, libri, musica, scuola, educazione, eccetera, eccetera. Mediamente una famiglia italiana spende per la cultura, e questo, ripeto, è un dato positivo, ben 108 euro al mese, e non sono pochi, eh. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

della serie ricerche inutili ma interessanti. Cioè questa che riguarda proprio l'estate e quella sensazione che noi adulti abbiamo riguardo l'estate. Cioè da bambini, provate, chi ha più o meno la mia età o comunque chi è adulto, provate a pensare alle vostre estati da bambini. Parevano interminabili, lunghissime e una vita praticamente. Ecco, adesso invece volano. Allora, gli scienziati sono andati a cercare di capire sta cosa, per quale motivo l'estate vola da adulti mentre il tempo si dilatava da bambini. E beh, dicono, dipende dalla teoria della proporzione. Cioè a 10 anni un'estate rappresenta praticamente un decimo della tua intera vita, a 50 anni invece è una piccola frazione. Cioè il cervello registra meno prime volte e il tempo sembra scivolare più velocemente.

0: cosa scegli? Minion Maxi.
1: Maxi?
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
1: Maxi convenienza.
0: Ali migliora la vita.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati dalla redazione. Dopo una breve settimana di vacanza, di nuovo insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 24 agosto. Durante un servizio straordinario di controllo nei parchi e nei luoghi di aggregazione tra Bolzano Vicentino e Sandrigo, i carabinieri, con il supporto delle unità cinofile, hanno sorpreso nel parco di Piazzale Oppi un 21enne con uno spinello di hashish, poi segnalato alle prefetture. A Sandrigo, invece, i militari hanno recuperato circa 6 grammi di stupefacente abbandonati in strada da ignoti. A Marano Vicentino un 16enne è stato aggredito sabato sera in via Villa Raspa. Un uomo con il volto travisato è sbucato dall'erba alta e lo ha stretto al collo da dietro. Il ragazzo, alto e sportivo, ha reagito con gomitate e un pugno, riuscendo a divincolarsi e a fuggire. Sul caso indagano i carabinieri. Un 63enne di Schiavon è stato denunciato dai carabinieri per detenzione abusiva di armi. Durante un intervento per una lite familiare, i militari hanno scoperto in una casa a 9 un fucile da caccia Winchester calibro 20, appartenuto al padre dell'uomo. L'arma non risultava denunciata né regolarmente registrata a suo nome. Il fucile è stato sequestrato. A Thiene si torna alle urne il 24 e 25 ottobre per rinnovare i comitati di quartiere di Capuccini, Centro e Rozzampia, dopo il mancato raggiungimento del quorum o del numero dei candidati. C'è tempo fino al 23 settembre per presentare la propria candidatura. Per la validità del voto è necessario raggiungere i quorum del 5% degli aventi diritto. Ed ora parliamo di sport. Con il tennis all'HTC Vicenza si è concluso il primo torneo del nuovo sodalizio vicentino con la tappa regionale del circuito veterani. Intanto l'HTC è già al lavoro per le prequalificazioni degli internazionali d'Italia. Appuntamento dal 29 agosto al 13 settembre con oltre 24.000 euro di montepremi e in palio l'accesso al Foro Italico. Termina qui anche questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora con altre notizie, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio, torno a segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. E parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordo che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

ormai non si parla più di tendenza, ma è una cosa consolidata, una moda consolidata, affermata. E sto parlando del vintage. Sì, anche per l'estate 2026 c'è la moda vintage che la fa da padrona. Quindi i pantaloni capri, oppure quelle borse particolari, quelle, sai, che usava la mamma magari 25-30 anni fa, degli accessori retro della nonna, oggetti che sembravano definitivamente archiviati, sono tornati di moda. No, la cosa interessante è che non è che si tratta di una semplice copia del passato, no, l'idea è quella di prendere un elemento vintage e abbinarlo a qualcosa di contemporaneo. Quindi se avete qualcosa nell'armadio che vi sembra terribilmente fuori moda, non buttatelo, perché magari potrebbe essere il capo più trendy, che ne so, fra un paio d'anni.

torniamo a parlare di studi scientifici, ma questo davvero. E torniamo a parlare di studi scientifici, questo è davvero assurdo. Ha vinto tra l'altro il premio satirico Ig Nobel, ne abbiamo parlato spesso, no? Di questi premi Ig Nobel che vengono assegnati alle ricerche, quelle più inutili, quelle che non servono assolutamente a niente. Beh, questo studio scientifico ha dimostrato che i gatti possono essere considerati dal punto di vista della fisica contemporaneamente sia solidi che liquidi. Non è che lo metti al caldo, il gatto si scioglie e diventa un liquido, no. Possono essere considerati contemporaneamente sia solidi che liquidi per quella capacità che hanno, assurda, ed è verissimo, l'abbiamo visto tutti, hanno la capacità di prendere la forma di qualsiasi scatola in cui si infilano, cioè diventano quadrati, diventano cilindrici, i gatti riescono a infilarsi dappertutto e ci stanno bene lì, ecco, per questo appunto possiamo dire che sono sia solidi che liquidi.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: E ancora benvenuti da Ivano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza, con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, a seguito di un incidente, si procede in colonnati verso Venezia all'altezza dello svincolo per l'autostrada A28 Porto Gruaro-Pordenone. Code anche per chi dall'autostrada A4 deve immettersi sulla A28 per Pordenone. Sul resto del territorio veneto al momento non si rilevano difficoltà. Vi ricordo che sulla A27 la Venezia-Belluno questa notte dalle 22 alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia. Con orario 22:06 chiusa anche l'autostrada A13, la Bologna-Padova, tra l'allacciamento con l'autostrada A4 Padova-Venezia e Padova zona industriale verso Bologna. Ma sarà chiusa questa notte anche la carreggiata in direzione di Padova dalle 21 alle 5 tra Rovigo e Boara. Inoltre vi segnalo la chiusura notturna per lavori della statale 52 Carnica. Tra le 22 e le 6 del mattino resterà chiusa tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore nelle due direzioni. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.
4: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

so che non dovremmo, sotto l'ombrellone parlare di lavoro, ma lo si fa normalmente, no? Perché poi approfittiamo dell'estate per magari valutare qual è, insomma, quel lavoro che potremmo fare, quella svolta della nostra vita. Beh, allora, se volete davvero trovare un lavoro che è molto molto richiesto e quindi anche ben pagato, sappiate che dovete specializzarvi nel prevenire i guasti e garantire il funzionamento di impianti industriali o sistemi software. Questo è il lavoro che è più ricercato, si chiama Reliability Engineer, insomma il professionista specializzato più in questo. Sono degli ingegneri di solito industriali, elettronici, poi anche per quanto riguarda lo sviluppo software c'è molta richiesta. La farmacia, ecco, farmacisti o specializzati in questo settore sono appunto i lavori che guidano la classifica dei lavori dove si sta cercando di più,

0: L'ho visto soltanto ora, è oggi la giornata della patatina, della chips, evviva la patatina. Siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.
1: Tipi da spiaggia. Estate,
2: estate. Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovamente insieme per gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 24 agosto. Grave incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 9:20 alla ditta Vallortigara di via Due Camini a Marano Vicentino. Un giovane di circa 20 anni è stato investito da un muletto all'interno dell'azienda. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un ragazzo di 15 anni di Tiene è stato denunciato dalla polizia locale nord-est vicentino per detenzione ai fini di spaccio. Nell'abitazione del quartiere San Vincenzo, gli agenti hanno sequestrato oltre 75 grammi di hashish, un bilancino e denaro contante. L'indagine era partita dopo l'arresto lo scorso 4 agosto di un maggiorenne trovato con oltre 2 etti di hashish. È Vicenza, la provincia veneta, dove si rubano più ciclomotori. 86 furti denunciati in un anno, davanti a Verona e Venezia. Sul fronte delle auto, invece, sono 203 le vetture rubate nel Vicentino, quarta provincia in regione dopo Verona, Padova e Venezia. Complessivamente in Veneto sono stati sottratti oltre 1900 tra auto, moto e ciclomotori. Ieri pomeriggio intervento del soccorso alpino di Arsiero sulla strada degli Scarubbi a Posina. Un escursionista vicentino di 30 anni è scivolato durante la discesa, riportando forti dolori alla parte bassa della schiena e l'impossibilità di camminare. 8 soccorritori lo hanno trasportato in barella fino a Bocchetta Campiglia e poi all'ospedale di Sant'Orso. L'intervento si è concluso attorno alle 21. L'aggressione di un paziente allo psichiatra dell'ospedale San Bassiano ha riacceso la preoccupazione negli ambienti sanitari di lavorare senza sentirsi al sicuro. La UIL FPL Veneto chiede interventi concreti proprio nei servizi di psichiatria, mentre i numeri regionali raccontano oltre 3.000 aggressioni segnalate in un anno e il caso di Bassano arriva dopo altri episodi recenti. È proprio tutto anche con questa edizione. Nuovi aggiornamenti tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia Trieste permangono code a tratti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia in seguito ad un incidente. Sugli altri percorsi del Nord-Est al momento non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che sull'app Infoviaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
1: Ah no, quella è normale.
2: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90€. Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, vediamo il tempo previsto per questa sera in città e in provincia. Dopo una giornata ancora abbastanza stabile e calda, la situazione è destinata a cambiare gradualmente. La pressione atmosferica è infatti in calo per l'avvicinamento di un'area depressionaria proveniente dall'Atlantico. Nel corso della serata aumenteranno le nubi, soprattutto sui rilievi vicentini, dove saranno possibili primi piovaschi, rovesci e qualche temporale locale. Le temperature, dopo i valori massimi odierni intorno ai 29-30 gradi, scenderanno lentamente in serata. La minima della notte si porterà generalmente tra i 16 e i 19 gradi, ma il vero cambiamento arriverà durante la notte e soprattutto nella prima parte di domani, martedì, quando entreremo nella fase più instabile. È tutto per questo aggiornamento. La redazione di Radio Vicenza vi dà appuntamento al prossimo bollettino.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 24 agosto, a cura di Martino Montagna. Un baby spacciatore di 15 anni è stato denunciato dalla polizia locale nord-est vicentino dopo che nella sua abitazione del quartiere San Vincenzo a Tiene gli agenti hanno sequestrato oltre 75 grammi di hashis, un bilancino e denaro contante. L'indagine era partita dopo l'arresto lo scorso 4 agosto di un maggiorenne trovato con oltre 2 etti di hashis. Aveva nascosto un GPS sotto il cofano dell'auto dell'ex compagna per controllarne gli spostamenti. È l'accusa che ha portato all'arresto di un 55enne trevigiano di Villorba, fermato dai carabinieri a Carbonera, mentre, secondo gli investigatori, si era appostato vicino alla vettura della donna. L'uomo era già stato denunciato a giugno per stalking. Si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso un giovane operaio di 20 anni che questa mattina, poco dopo le 9:20, è stato investito da un muletto all'interno dell'azienda Vallortigara in via Due Camini a Marano Vicentino. Soccorso immediatamente, le sue condizioni sono in fase di valutazione. Accessi abusivi nell'area sequestrata per la presenza di amianto sono stati segnalati a ridosso del cantiere della TAV a Vicenza. Sotto il cavalcaferrovia Ferretto De Ferretti sono inoltre comparsi bivacchi e giacigli, una situazione che desta preoccupazione considerando la vicinanza tra l'accampamento e l'area interessata dai lavori per l'alta velocità. La prima campanella dell'anno scolastico 2026-2027 suonerà in Veneto giovedì 10 settembre. Gli studenti veneti saranno quindi tra i primi in Italia a tornare sui banchi, insieme a quelli di Trento e Valle d'Aosta. Il calendario proseguirà poi con i rientri nelle altre regioni, fino alla Puglia, ultima a ripartire il 17 settembre. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste sono ancora presenti delle code a causa di un precedente incidente tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Nella stessa direzione traffico rallentato per traffico intenso tra Villesse e Palmanova. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, si registrano code tra Miranese e Marghera in direzione Padova e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
9: Encore un dimanche, je dis ça.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, a seguito di un incidente, si procede incolonnati verso Venezia all'altezza dello svincolo per l'autostrada A28 Porto Gruaro-Pordenone. Code anche per chi dall'autostrada A4 deve immettersi sulla A28 per Pordenone. Sul resto del territorio veneto al momento non si rilevano difficoltà. Vi ricordo che sulla A27 la Venezia-Belluno questa notte dalle 22 alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia. Con orario 22:06 chiusa anche l'autostrada A13 la Bologna-Padova tra l'allacciamento con l'autostrada A4 Padova-Venezia e Padova zona industriale verso Bologna. Ma sarà chiusa questa notte anche la carreggiata in direzione di Padova dalle 21 alle 5 tra Rovigo e Boara. Inoltre vi segnalo la chiusura notturna per lavori della statale 52 Carnica. Tra le 22 e le 6 del mattino resterà chiusa tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore nelle due direzioni. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento informativo con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un alpinista 69enne di Valli del Pasubio è rimasto ferito nel gruppo del Sengio Alto. L'uomo è volato per una decina di metri mentre scalava la via cavalcata alta del Cora, riportando un trauma alla schiena. Recuperato dall'elisoccorso dalla parete, è stato trasportato all'ospedale di Rovereto, illeso il compagno di cordata. Paura sul Monte Peralba nel territorio di Santo Stefano di Cadore. Due escursionisti, un 56enne di Quinto Vicentino e un 37enne di Treviso, sono rimasti feriti dopo una scivolata durante la salita. Lei ha riportato un trauma al ginocchio, lui alla caviglia. Individuati a 2200 metri dal SUEM di Pieve di Cadore, sono stati recuperati e trasportati in ospedale. Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sant'Orso il giovane operaio di 20 anni che è stato investito da un muletto all'interno dell'azienda Vallortigara di via Due Camini a Marano Vicentino. Soccorso immediatamente, le sue condizioni sono in fase di valutazione. Sul posto le forze dell'ordine e lo SPISAL per verificare la natura dell'incidente. È Vicenza, la provincia veneta, dove si rubano più ciclomotori. 86 furti denunciati in un anno, davanti a Verona e Venezia. Sul fronte delle auto, invece, sono 203 le vetture rubate nel Vicentino, quarta provincia in regione, dopo Verona, Padova e Venezia. Complessivamente in Veneto sono stati sottratti oltre 1900 tra auto, moto e ciclomotori. Un baby spacciatore di 15 anni è stato denunciato dalla polizia locale nord-est vicentino dopo che nella sua abitazione a Tiene, nel quartiere San Vincenzo, gli agenti hanno sequestrato oltre 75 grammi di hashis, un bilancino e denaro contante. L'indagine era partita dopo l'arresto lo scorso 4 agosto di un maggiorenne trovato con oltre 2 etti di hashis. Sono 63 le nuove scale messe a disposizione nei cimiteri comunali di Vicenza. Le attrezzature, distribuite in questi giorni nei vari camposanti, sostituiscono quelle ammalorate e permettono di raggiungere in sicurezza i loculi più alti. L'intervento rientra nel programma di rinnovo delle attrezzature previste dal comune, con 60.000 euro di investimenti. La montagna vicentina entra nel percorso di cura delle dipendenze. È stata firmata la convenzione tra Ulsa Ottoberica e CAI Vicentino per il progetto di montagna terapia rivolto agli utenti del SERD. Escursioni e arrampicate affiancano il percorso sanitario e riabilitativo, aiutando i partecipanti a confrontarsi con i propri limiti, con l'ambiente e con il gruppo. Prende il via a Vicenza la quinta edizione del corso di aggiornamento professionale Contratti per l'impresa, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona con il supporto della Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Il corso, rivolto a professionisti e figure aziendali, si svolgerà online in 6 giornate, dal 5 novembre al 10 dicembre. 4 nuovi defibrillatori sono stati installati nelle zone collinari di Schio tra Tretto e Monte Magrè. I dispositivi sono stati acquistati dalla Croce Rossa grazie ai 14.000 euro donati dall'Unione Sportiva Tretto e dall'Associazione AMMA. Salgono così a 21 i defibrillatori gestiti o monitorati dalla Croce Rossa sul territorio comunale. Si conclude qui questo appuntamento informativo, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Segnaliamo in questi minuti traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste con rallentamenti tra Duino e Trieste-Lisert in direzione Venezia. Nella stessa direzione si viaggia a rilento tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un precedente incidente. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: I'm loving angels instead. Le hit di Radio Vicenza.
0: Radio

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Cosa scegli, Mini o Maxi?
3: Maxi!
2: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
3: Tutto grande!
2: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
3: Maxi convenienza!
2: Ali, migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, vediamo il tempo previsto per questa sera in città e in provincia. Dopo una giornata ancora abbastanza stabile e calda, la situazione è destinata a cambiare gradualmente. La pressione atmosferica è infatti in calo per l'avvicinamento di un'area depressionaria proveniente dall'Atlantico. Nel corso della serata aumenteranno le nubi, soprattutto sui rilievi vicentini, dove saranno possibili primi piovaschi, rovesci e qualche temporale locale. Le temperature, dopo i valori massimi odierni intorno ai 29-30 gradi, scenderanno lentamente in serata. La minima della notte si porterà generalmente tra i 16 e i 19 gradi, ma il vero cambiamento arriverà durante la notte e soprattutto nella prima parte di domani, martedì, quando entreremo nella fase più instabile. È tutto per questo aggiornamento. La redazione di Radio Vicenza vi dà appuntamento al prossimo bollettino.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Radio VIP, parti!
4: Hey, this is One Republic.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal Cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
6: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
5: Calcio, con due gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma-Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
7: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle, delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
8: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
5: Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Non si registrano particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza ed il traffico scorre infatti regolarmente. Vi ricordiamo che sull'app Info Viaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party.
2: Hi, this is James Blunt.
3: Hi, this is Chris
4: and Johnny
3: from the band Coldplay.
5: Hi, it's Madonna.
6: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.

0: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90€. Maxi convenienza.
1: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Radio VIP Vicenza Park.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est verso Conegliano e di Gruaro Ovest per chi viaggia verso la A4 sono chiuse per quanto riguarda l'erogazione di carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hello, I'm Harry. I'm Jonas Blue.
5: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Lungo i percorsi del nord-est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 25 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Lungo i percorsi del nord-est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 25 agosto. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Lungo i percorsi del nord-est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 25 agosto. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
5: Le hit di Radio

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.